0: Fiesta.
1: Onda Fiesta.
0: 106.6 FM.
2: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?